e non vede che immagini strane, confusione, rimorso e vergogna. Mutto, mutto, tremare mi fa, mutto.